tua, un rido nella tua tua, la fero e si tua tua, un giorno e lei a tua tua. Tua. Passere, passere, passere, passere, e uscire, spingui, ora il fondo di governo.